Dimmi perché questo è quello, configgatemi il cantone, mi chiamandosi il cappello. Incominci, si avvavode, alla fine sono i vani, con cui devo memoriare. Prenda poi la cioccolata e una doppia ben coniata, e una doppia ben coniata, faccia intanto scivolare, e una doppia, faccia intanto scivolare. Io rispondo, si vedremo, già è di peso.

Señor. Mi rivolta verso Zeta, tutto donato da un guenti, mi si chiede una sconfitta, posso subire complimenti.

Bello questo c'è che protezione, quella torna vuol ragione, chi vorrà bene in più cuccio, chi non cade dalle ancioccia. Io la cattedrale, un ciuccio. Chi l'ha fatto delle spille, chi l'ha pesca delle aquille, e niente da ogni lato. Sono sempre condannato di memoria, petizioni di gallini, di storie, di bottiglie, di broccoli, di candele, marinette, di ciambelle, pasticcette, di candini, di confetti, di pastone, di tamponi, di bottiglie, di caffè, ogni lato da ogni lato. Sono sempre condannato di ogni lato da ogni lato. Sono sempre condannato di ciambelle, pasticcette, di candini, di confetti, di pastone, di tamponi, di bottiglie, di caffè.

credete che mi condata che mi condata chi se l'avrebbe mai immaginata chi mai immaginata questa elezione da mascalzone da mascalzone da mascalzone e lo suo impegno non deve mancar e lo suo impegno non deve mancar. Ora vedete che umbilioso, che umbilioso, come s'accende, come impetuoso, nuove sentire quel che vuol dire, nuove sentire, da giustamente non fa parlare, già giustamente non fa parlare.

0: risparmio del bel loro, del bel loro, del bel loro, ma si salva anche del coro, anche del coro, anche del coro, col baratto che vien fatto, signor, sì che bene andrà, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene andrà.
1: Farmi corminano a risparmio ve pensando
0: al risparmio del bel loro, del bel loro, del bel loro,
1: il mondo ridotto con ne scappar se lascerà
0: col baratto che vien fatto.
1: Farmi corminano,
0: signor sì che bene andrà,
1: a risparmio va pensando,
0: signor sì, signor sì, signor sì che bene andrà.
1: A ruminando, ruminando, ruminando, ruminando,
0: sì signore, sì signore, sì signor che bene andrà. Ci ho pensato.

diciamo la modestà, senza perdere un momento, conduciamo la modestà, senza perdere un momento, conduciamo.